0: límites de Oberá. Misiones, sentís Neo FM 95.3, radio abierta.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai!